cordiale di Bulaiteca, ministro di informazione del Senegal. Il cordiale mi chiama Ana, ministro di informazione.